0: No estamos solos, con Ricky Martin, Eros Ramazzotti.
1: La 96-95.5, tu parada latina.
2: Tu parada latina.